sposato. Non mi dispiace, è un giovine posato, è savio e facoltoso. È ver che ogni or sen va serio pensoso in aria di filosofo. Ma infine non è mica di quei cui è par che solo il nome di filosofo sia dati, perché ruvidi son, sudici o matti.

e un giovine d'un orgoglio il giocondo, ma finalmente un fondo d'onestà di buon cor, che chi per prova ben lo conosca.

0: però figliuole mie, ritiratevi un poco. Parlar d'un certo affare con questi galantuomini del Gio.
1: Obbediamo!
2: Addio, Dori!
3: Ofelia, addio!
0: Amici, quel che vencio non vi spiaccione per queste ragazze.
2: Sono amabili e belle.
0: Tutta

0: con le opportune condizioni poi, nelle debite forme. Così ciascun di voi avrà una sposa all'umor suo conforme, ed io starò tranquillo e voi contenti.
1: Peraltro è singolar che due sorelle

de spezzo e si dirami la tua brani l'un di qua sdrucciola l'altro di là Vito con lieve corso assai breve entra in un bosco agito e fosco

che stassi ad osservarmi. È un orso? È un uomo selvatico? No, parmi piuttosto un di quei pazzi che filosofi e maghi il volgo appella. Eppur scommetto che colui si crede qualche cosa di grande esser nel mondo. O tu, chiunque sei, chi non conosco, dimmi, vedesti assorte talun soletto,

0: Arisfona.
1: Aristone, la vostra figliola mi rigetta, mi fugge, si immola.
2: Ogni volta sono matto di strato e voi ditemi se non è matto.
3: Zitto, zitto, non prendete schiamazzi, savio, quasi sentiamo cos'è.
0: Io che so.

0: Valo.
1: Pazienza, figlie mie, pazienza un poco. Non bisogna così tutto ad un tratto precipitar le cose.
2: Dunque volete voi che io sposi un matto? Ad un pazzo io lo sarei.
1: Pazienza, torna a dir, primieramente.

0: concesso che siam pazzi davvero. Veder bisogna se pazzia permanente o passeggera. In questo mondo, figlie, in vita loro anche i savi, anche i più grandi eroi, tutti hanno i loro momenti di pazzia.
1: Sì, ma è momento, in questo caso, è lungo.
0: E per questo ti soggiungo che cangiar di carattere d'umore sempre pazzia non è. Nell'ordine delle cose e fisiche e morali vi saranno forse mille cagion che non si sia

Ragionar che tenni con dori de poc'anzi filosofico e grave, oltre costume, forse dispiacque a lei. Qui nelle vene fervido scorre e troppo vivo il sangue. Ma tempo al seno alla ragion si lasci, e il giovanile suo fuoco vedrem pur moderarsi.

0: il filosofo puoi disturbar.
1: Sta che tu seguimi, non dubitar, Trofonio, visite.
0: Fabiano, lasciami, mi vuoi stroppiar?
1: Trofonio, visite.
0: Ma non gridare.
1: Sta che tu seguimi,
0: mi vuoi stroppiar?
1: Trofonio,

pel passeggio che siete alquanto affaticate, io veggio. Ristorarvi a vostro agio in quella grotta dalla stanchezza.

0: Forse di là,
1: poveri stonta freddi,
0: in traccia von delle mie figlie.
1: Anch'io vado feia cercando.
0: Voi non siete più cangiato d'umor come poc'anzi.
1: Sempre lo stesso Artemidorio sono, come mi fre natura.
0: E perché dunque?
1: Andiam per or, discorrendo.

0: ed ancor voi tornato siete al vostro umor primiero. E in un punto ambidui cangiate il nero in bianco e il bianco in nero.
1: Sempre li stesso io son, li stesso fu.

0: tanta vicenda.
1: Io resto stupefatto,
2: io mi confondo.
0: Ma saria forse l'aria, saria il consorzio vostro? Avreste voi attaccata a color la malattia?
1: Che idea, che pensar strambo?
0: Che so io, tanti mali vi son contagiosi. Esservi non potria, quali che contagian

0: fatevi amici, suggeritevi voi qualche partito.
1: Io non saprei.
2: Viemmi un pensiero di testa.
0: Dite, dite di grazia.
2: In quella grotta abita un gran filosofo, un gran mago.
1: Sì, sì, Trofonio.
0: Capperi, Trofonio.

I mostri d'averno, I cerbero, I draghi, le streghe, le maghi, son tuo patrimonio. Trofonio, trofonio, trofonio, trofonio, aiutami tu. I mostri d'averno, I cerbero.

0: questo mio dono che non mi appaio, non mi voglio abbandonare, non mi appunto che sopra le buone, non mi
1: ascolta profondo, orso di fefù.
2: L'umore cervello sconvolto nel tutto, miei figli e del frutto del mio matrimonio. Profonio, profonio, profonio, profonio, risali. L'umore cervello sconvolto nel tutto.

la negra, la donna, il mago, la grotta, entrando sorprendo. Io stesso mi